0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Case di Beppe Ma. I dischi di Jerry.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi.
1: I 58 minuti.
0: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, paghi bene.
0: Revox, la notte da sentire.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox, senti la notte, vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music.

0: è il suono della nostra notte.
1: Il suono che batte nei tuoi ricordi.
0: Revox su Ritmo 80.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a tutti gli ascoltatori.
3: Ci attende una domenica all'insegna del rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia con stabilità, sole e bella giornata estiva. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore del pomeriggio solo in montagna. Anche al centro sole con temperature che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Per quanto riguarda il sud, una bella giornata estiva con cielo sereno poco nuvoloso anche qui. Segnaliamo solo sulla Puglia un po' di vento di grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: Francia, qui su Ritmo 80. Good morning, forever young.
1: Non va il telecomando questa mattina, non va il telecomando della televisione. Sbatti. Amore mio, anch'io intanto non funziono. Sbattimi come fai col telecomando.
0: No. Allora, perché c'è una scuola di pensiero che dice: se il telecomando non funziona, sta finendo le pile.
1: Esatto, allora, perché cambiarle?
0: Invece di cambiarle, no.
1: Sbatti.
0: Oppure cosa fai?
1: Allora,
0: Inverti le pile.
1: Non lo sapevo.
0: Cioè, se non va, capito? Se basta che le sposti una a destra, quella che è a destra va a sinistra, quella che è a sinistra va a destra, e funziona.
1: Ok, se no c'è mio figlio, mi cambi il canale.
0: Basta. Cioè, è semplice. Cioè, non è che bisogna fare tutti questi ragionamenti. Comincia però molto semplicemente anche una nuova puntata di Good Morning Forever Young.

0: Cari amici, avete il corso di cucito questa sera? Latinoamericano? Non avete nulla? Allora siamo qua apposta noi a dirvi cosa fare o cosa.
1: Potete stare a casa e guardare la televisione.
0: Ma accesa però.
1: Ma accesa, certo, ovviamente perché... accesa e...
0: Su quale canale? Aspetta, fammi pensare. Ce ne sono tanti sul digitale terrestre, ce ne sono tanti su Sky. Real Time?
1: Su Real Time, oh, questa sera.
0: Alle 21.12?
1: 21.12.
0: Guarda, sono già lì. E cosa allora, c'è questa sera?
1: Un pasticcere,
0: sì,
1: fa delle torte, tutte però a un piano.
0: Tutte a un piano.
1: I clienti...
0: Sento odore di cazzata, dai.
1: I clienti vengono,
0: sì,
1: chiedono torte di tutti i tipi, alte, 3 metri.
0: Sì.
1: Lui no.
0: No.
1: No, va bene, la faccio però un piano solo.
0: Un piano solo.
1: La faccio sì però un piano solo.
0: Piano solo.
1: La faccio sì però un piano solo.
0: Vabbè.
1: Solo piano...
0: Come si chiama il programma?
1: Basso delle torte. E puttana.
0: Allora il mio socio sta ancora ridendo perché non so se avete capito, questa sera su Real Time io lo metto a registrare.
1: C'è il basso delle tue. Ma ti vedi sto pasticcere che non c'è io. Sono cappelli. No, allora, mia... si vede
0: sì,
1: il
0: sì,
1: tavolo.
0: Si vede il tavolo, lui che non c'è arriva, il capello si muove. Good morning, fa.

0: Sì, allora, caro Marco, no, sì, ti stavo dicendo, sai che ho una famiglia numerosa, ho
1: sì,
0: 4 figli.
1: Tutti tuoi?
0: Sì, spero.
1: Dice.
0: No.
1: Vai,
0: ma non mettermi dei dubbi.
1: No, no.
0: Dovevo chiederti una cosa, una cortesia.
1: Guarda, posso nel mezzo usare... somiglia per niente.
0: No, vabbè, dai,
1: il secondo.
0: Posso
1: somiglia un po' meglio.
0: Ma posso usare questo spazio per cercare di trovare un lavoretto, no? Anche no, uno dei miei figli.
1: Sì. Secondo perché, me sì, perché tanto facciamo un po' quello che ci pare, perché no? Vai, vai.
0: C'è mio figlio che vorrebbe fare il comico.
1: Il comico, sentiamo.
0: Il barzallettiere.
1: Ah, però, quanti anni ha tuo figlio?
0: È 10.
1: 10 anni.
0: Sentiamo.
2: La barzalletta del baby balletti.
0: Sentiamo.
1: 10 anni si come
2: al bar.
0: Sì.
2: Un succo di frutta al fico.
0: Oh.
2: Scusi, il fico è finito. Ma guardi che il fico sono io.
0: Capito, cioè... era finito, però il fico intendeva lui, perché era
1: io Corona, capisco che tu hai 4 figli, hai
0: sì,
1: educato i figli, però 4 schiaffoni ogni tanto così. Io, io
0: no, non è per me,
1: io tuo figlio li voglio bene,
0: magari oggi quando
1: però,
0: torna
1: però, veramente.
0: Io direi di mandare un po'
1: i calciatori, il pompiere, l'astronauta, queste cose che fanno i bambini, no?
0: Vabbè.
1: Lui fare il comico.
0: Mettiamo una canzone, me lo dici dopo quello che pensi, va bene? Musica, grazie.
3: Good morning, Forever Young.

0: Lo sai quella cosa dello sbadiglio che è contagioso? È vero.
1: Davvero?
0: Sì, perché prima ero di là in studio.
1: Sì.
0: C'era il tecnico.
1: Sì.
0: Ha sbadigliato? Ho sbadigliato anch'io.
1: Davvero?
2: Buongiorno, Marco. Scusami.
0: Che questo è sbadiglio.
1: Sbagliamo tutti.
0: Allora, fate sapere chi di voi a casa in questo momento è
1: sbadigliato. Su Radio Ritmo 80.
0: Fateci sapere. Che fatica.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchese.

0: qualche fettiera che sta venendo su il caffè. Questa
1: che sta male.
2: Credevo fosse.
0: No, dovevo far credere agli amici.
1: Il catarro
0: che...
3: L'aerosol, il catarro dell'aerosol.
0: No, era l'effetto, scusa, per far capire che noi sta venendo sul caffè, dobbiamo andare a spegnerlo. E quindi ecco, dobbiamo abbandonare un attimo la radio.
2: Non abbiamo la macchinetta.
1: No. Con le chiavette.
3: No.
1: Abbiamo la moca.
2: Va bene.
3: Che sta venendo su proprio.
1: Che fa questo rumore?
3: Sì, esatto.
1: Io vado a barba.
3: Fa sentire com'è sto caffè?
4: Mazza che merda sto caffè.
3: A tra poco.
5: Sono le 7:00. In punto.

0: Club e Quiz. Never knew love like this before. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
2: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è "Il cuore desto avrà parole", è un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è "Letteratura nei tempi difficili". Gli incontri sono circa 200.
1: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente, ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
2: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
1: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
3: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale. L'idea sostanzialmente è valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, dai Giabba Scego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pivani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche quest'anno tra Camilleri e Pennacchi.
1: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
4: Ritmo 80,
5: sempre in forma.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: tutti quelli che sono qui in letto adesso.
1: Quanti saranno? Li contiamo?
0: Non lo so.
1: Non lo so, non li vediamo.
0: Ma perché sono nel letto?
1: Perché sono nel letto? Perché si è accesa adesso su Ritmo 80, magari alla loro radio sveglia.
0: Ah, okay.
1: Oppure l'hanno chiesto: Alexa, accendi su Ritmo 80 e siamo arrivati noi, i Marchini con la K, a dedicarvi un brano particolare.

0: temperatura.
1: Che ascoltare?
2: No, no, no. Ah, cosa c'è adesso?
0: Volevo parlare di una cosa. Tu sai perché alcuni cantanti hanno quella voce lì?
1: Quale?
0: Cioè, prendi un cantante così, Freddie Mercury, perché ha quella voce lì?
1: Ah, è nella natura.
0: Non è solo la natura, no. Perché noi rimaniamo nel nostro paese. Alcuni cantanti hanno quella voce lì perché è figlia di tutto quello che gli è successo dall'infanzia ai giorni nostri.
1: Ma ce la spiega meglio?
0: Chi? Francesco Cicchella.
3: Giuliano San Giorgi dei Negramaro. Lo riconosci subito, no? Quando lo senti che fa parlami d'amore se quando lasciamo
0: giusto mi troverà. Riconoscibilissimo,
3: no? No, Giuliano c'ha questa cosa qua,
0: no? È vero, okay.
3: Però voglio raccontarvi il perché Giuliano canta così.
0: Perché?
3: Non è colpa sua, no? È colpa della mamma di Giuliano dei Negramaro.
0: Perché?
3: Sì, perché la mamma di Giuliano è una fissata per le pulizie di casa. Voi direte cosa c'entra? C'entra
0: appunto,
3: perché lei tutti i giorni spazza i pavimenti, lava in ogni angolo della casa, ma soprattutto da chili quintali di cera sui pavimenti. Allora, per anni il povero Giuliano dei Negramaro, quando rientrava in casa, viveva sempre la stessa scena, no? Cioè? Lui chiudeva la porta e poi ciao mamma!
1: Ci volava.
3: Bravo. Ciao Giuliano, ma tutto a posto?
1: No, no, no.
3: È tutto a posto? No. Perché parli così? Ah, perché ti dà fastidio? È un po' sì, stavolta, ma... E gli è rimasta questa cosa qua, capito?
1: Bello, bello.
3: Se tu...
1: Sì.
3: Se tu senti San Giovanni,
0: San Giovanni,
3: lo riconosci subito.
0: Sì.
3: Ci piace giocare?
0: È uguale, è vero.
3: Ci mi ieri mi visiamo. Io ti prego, Giorgio. E poi non so perché, non so se ci avete fatto caso.
0: Cosa?
3: Non so perché San Giovanni quando canta comincia sempre a girare, non ci avete mai fatto caso. Voleano farfalli.
0: È vero,
3: so,
0: si muove.
3: Non so perché. Evidentemente sarà San Giovanni rotondo, non lo so. Pensate,
0: San Giovanni.
3: A proposito di questi ultimi due, Maria, io penso che sarebbe bellissimo un giorno vedere un duetto.
1: Un duetto?
3: Sai, tra santi, cioè no, San Giorgi e San Giovanni che cantano insieme.
0: Okay,
3: magari a Sanremo, che penso potrebbero cantare sicuramente un pezzo cristiano, anzi, un pezzo di cristiano. Immaginate.
0: Vai.
3: Mi sono innamorato di tuo marito. Mi sono innamorato di tuo marito.
0: Grande Francesco Cicchella!
4: Sensazionale! Proprio lui!
0: Sentiamo! Sì, bravo. Quindi ci ha spiegato perché alcuni cantanti cantano in quel modo.
1: Bravo, io non lo sapevo, adesso lo so. Guarda, stanotte dormo meglio.
0: Sento una leggera presa per il culo.
1: No.

0: Jason.
1: Good morning, good morning, Forever Young.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Marco. Corona.
1: Chi sei?
0: Io. Sono...
1: Il... Dillo.
0: Bradipo.
1: Ecco, molto più velocemente vi lancio la rubrica che arriva adesso su Ritmo 80, la nostra zuppetta.
2: Oh, madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Bontà divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Domenica 7 giugno 2026, 158esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Landolfo.
10: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.

0: Chi è nato oggi?
1: Il 7 giugno 1958 a Minneapolis, Minnesota, nasce Prince Rogers Nelson, noto semplicemente come Prince, musicista e cantautore statunitense. Era un'icona della musica pop, funk e rock, famoso per brani come Purple Rain e One Doves Cry. Don't

0: Le frasi del cinema.
1: Sulla sabbia dorata, in lontananza le onde che si infrangevano sulla battigia. Al jukebox, pazza idea di farti bravo, pazza idea di far l'amore con te.
2: Eri tenerissimo.
1: Sì, ti ricordi che bucio di quello che t'ho fatto? Buongiorno, madre.
2: Buongiorno.

0: eccoci qua, Marco Corona, Marco Mainardi. Se sentite questo sottofondo è perché diamo spazio anche all'informazione. Hai alzato la mano come a scuola?
1: Sì, siamo in una ridente città che è d'Italia.
0: Allora, adesso andiamo a cercare tutte le città ridenti.
1: Siamo in Italia, siamo in Italia.
0: E già questo è il risultato.
1: Kulas Bar. Hai trovato un bar. Cosa succede? Succede che ci incontrano due. Oh, prendi qualcosa, sì, dai, un caffè di qua e di là, io prendo anche un succo.
0: Ok.
1: E poi fanno due chiacchiere, da quant'è che non ti vedo? È il momento di pagare.
0: Sì.
1: Cosa succede quando pago io?
0: No, lascia. Ma no, lascia stare, fai te la prossima volta. No, faccio io.
1: Fai la mossa fino a quando uno non cede e l'altro paga, è finita lì. Questa è la cosa normale.
0: Normale.
1: Questi due invece hanno iniziato prima a insultarsi. E poi a picchiarsi per chi voleva pagare. Cioè, no, pago io, vaffanculo te. E sono andati fuori dal bar, perché la signora del bar della città di cui prima ha preso paura e li ha mandati fuori.
0: Sì.
1: E questi hanno iniziato a menarsi con le sedie, con le bottiglie. Per chi doveva pagare.
0: Ti rendi conto? Non per chi non doveva
1: pagare. Ma siamo la mattina, cioè non è che siamo la sera in imbriachi, no, la mattina, chi doveva pagare la colazione? Hanno iniziato a menarci come due fabbri. Okay. Hanno preso le bottiglie che erano nel cestino, se ne sono rotti, sono minacciati. Al che? Che non la uso più nessuno, però io sì.
0: Al che?
1: La titolare ha chiamato la polizia.
0: Certo.
1: La polizia a cavallo. La polizia è arrivata.
0: Cosa ha fatto?
1: Uno di questi è scappato.
0: Ah.
1: E quindi è stato anche rincorso. Quindi è stato dopo arrestato perché regolare.
0: Sì. Cioè vengono fuori tutte le magagne.
1: A, era irregolare.
0: Sì.
1: B, a, oltraggio pubblico ufficiale. C,
0: aveva l'alito pesante.
1: Sì.
0: Cioè tante cose, alla fine il risultato è che
1: l'ha messo in galera praticamente.
0: Cioè per una colazione che
1: voleva pagare lui. Cioè,
0: esatto. Noi non abbiamo di questo problema io.
1: No, perché noi andiamo, chi paga, alla fine non paga nessuno, ci danno dietro perché non abbiamo pagato.
0: Però ancora non ci hanno preso, siamo qua. Ciao!
2: Good morning, Forever Young!

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, con Nui.

0: Ciao ragazzi, sono Marco Corona.
1: Di Marco, ma fai davvero?
0: Sì, faccio davvero, perché ogni tanto torna la mia voce da ritmo 80.
2: Ok, amici,
0: cosa ci hai messo dentro il bicchiere d'acqua?
2: Niente, cose, le goccine. Amici, noi adesso ci fermiamo.
0: Dai, veloce!
2: Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con la nostra terza e ultima ora insieme.
0: Sicuro?
2: Sì.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiane Kronos Salute. La routine muscolare ideale per provare a garantirsi una lunga vita dura dai 90 ai 120 minuti a settimana ed è fatta di esercizi con i pesi o a corpo libero come flessioni, squat e affondi per allenare la forza. Secondo uno studio trentennale pubblicato online sul British Journal of Sport Medicine, basterebbero da un'ora e mezza a due nell'arco dei 7 giorni per ridurre significativamente il rischio di morte. Quasi il 90% dei pazienti con tumore della vescica non muscolo invasivo ad alto rischio di recidiva è vivo a 5 anni, un risultato ottenuto grazie all'aggiunta di un anno di trattamento con Durvalumab di AstraZeneca alla terapia di induzione e mantenimento con Bacillus Calmette-Guerin. Non solo, il nuovo regime non ha mostrato un impatto clinicamente rilevante sulla qualità di vita, valutata attraverso questionari compilati dai pazienti. È quanto emerge dallo studio di fase 3 Potomac, presentato al congresso dell'American Society of Clinical Oncology, ASCO, a Chicago. Una nuova terapia sperimentale contro il tumore della testa e del collo, la sesta patologia oncologica più diffusa, ha mostrato risultati incoraggianti in pazienti per i quali le opzioni di cura erano ormai molto limitate. È quanto è emerso da uno studio internazionale condotto in 11 paesi, secondo il quale il farmaco Amivantamab, un anticorpo monoclonale bispecifico, ha ridotto o eliminato completamente i tumori in una quota significativa di malati già trattati senza successo con chemioterapia e immunoterapia. I nuovi dati presentati al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology ASCO 2026 di Chicago rappresentano un'ulteriore conferma dei benefici di darolutamide, l'inibitore del recettore degli androgeni sviluppato da Bayer per il tumore della prostata avanzato. In uno studio head-to-head, informa una nota di Bayer, darolutamide è stato associato ad un declino cognitivo significativamente contenuto rispetto a enzalutamide, altro ARI, di comune utilizzo, sottolineando come esistano importanti differenze tra le opzioni terapeutiche attualmente disponibili. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: Caro Marchino, sai che questo è un periodo di fiere, di sagre?
1: Sì,
0: è pieno, soprattutto nell'entroterra. E allora questo disco Marchini è proprio riferito a quello che succede in questi weekend.
1: Vai.
0: Senti, anche la musica si adegua al folk.
1: Esatto.
0: A quelle tradizioni legate al nostro entroterra.
1: La piada, grazie.
2: Finalmente ho trovato l'uccello.
1: Ma

0: praticamente in queste sagre trovi quello che cerchi. Trovi, cioè, lei stava cercando l'uccello. Sentiamo un attimo. Sentiamo.
1: Hai il colore di un grosso pringuello.
2: Un pringuello.
1: Degli strani saltelli le fa.
0: Fa degli strani saltelli.
1: Ce l'ha in testa un rosso cappello.
3: Ciao, dai.
1: Sembra il vescovo della città. Nella gabbia l'ho messo l'uccello.
3: Adesso
1: sali dentro e non vuole scappare.
0: Lo
1: guardi, accarezzo il cappello. Ogni tanto lo vedo sudare.
3: Suda. Un uccello che suda.
0: Allora, dove cavolo l'ha preso un uccello che suda?
3: No, allora, la signora qua in questione si chiama?
0: Si chiama Marina.
3: Cosa voleva dirci
0: l'autrice?
3: L'autore?
0: Perché segue il dibattito dopo.
3: Segue il dibattito.
0: Allora, signora... Senti anche la musica di Mixer, cioè,
3: esatto.
0: Perché noi insieme a Marchino analizziamo
3: la signora...
0: cosa voleva dirci l'autrice.
3: La signora voleva un uccello. Aveva proprio bisogno di un uccello. Lo dice anche nel testo.
0: Sì, anche nel titolo.
3: Anche perché molte volte le donne non lo sanno, ma
0: lo voglio, no, nel senso, una compagnia.
3: Una compagnia.
0: Perché non è solo il cane, il gatto.
3: Ma anche un uccello può aiutare.
0: Può aiutare. A farvi stare meglio.
3: La pet therapy. Stiamo parlando di pet therapy. Esatto. Allora, come inteso come animale.
0: Okay.
3: Un uccello. Per esempio, un uccello, in questo caso è l'uccello. La signora ha trovato l'uccello.
0: E sentite com'era, come cantava felice.
3: Sì,
0: allegra.
3: Proprio anche nel testo, se voi andate a sentire bene.
0: Si evince
3: che la voce della cantante Maria. In questo caso si sposa benissimo con il suono della fisarmonica.
0: Certo.
3: Quindi hai capito? Cioè, è proprio un'armonia.
0: Un'armonia.
3: E poi parliamo di questo uccello. Un uccello molto particolare.
0: Sì.
3: Un uccello molto particolare con la testa rossa.
0: Sì.
3: Che suda, e che vuole stare in gabbia.
0: E piace stare dentro la gabbia.
3: È un uccello,
0: dentro,
3: un uccello
0: dentro,
3: che
0: piace
3: non vuole
0: stare dentro, non vuole uscire. Non vuole uscire.
3: Bene, signora Marina ha cantato. E voi donne, cioè, che uccello avete? Che uccello, cercate?
0: Certo. Certo, fatecelo sapere.
3: Fatecelo sapere, perché qua di uccelli in giro ce ne sono tantissimi.
0: È il periodo proprio della caccia all'uccello, capito? Non sparategli, no, adottateli.
3: Poi ci sono donne proprio ingorde, tanti uccelli, troppi.
0: Senti, però adesso non è che possiamo, sembra quasi un doppio senso.
3: No.
0: Stiamo parlando di mercatini,
3: esatto.
0: Quelli dove trovi il bestiame, dove trovi naturalmente anche gli uccelli.
3: E andate a cercare gli uccelli, quelli soli, quelli.
0: Sì, perché fanno tenerezza.
3: Quelli soli sono sempre i più piccolini, chissà perché. Poi per quei belli uccelloni fanno un sacco di compagnia. Non so.
4: Good morning, Forever Young!
5: Siamo!

0: È il momento di scoprire qualcosa in più del mio collega a casa Marchini.
1: Io?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Io me?
0: Io sono Marco Corona.
1: Io no.
0: Agente 000, come la faria?
1: Sì, anche...
2: Batto pari, eh?
1: Batto pari.
0: Allora, no, perché molti si chiedono, visto che
1: dove
0: lui...
1: Dove posso buttare il chewing gum?
0: Aspetta, ma stavo facendo... Vai. Io sto creando l'atmosfera. L'interessante qualcosa... Allora, stavo dicendo...
1: Scusa.
0: Io spesso e volentieri sento, ma quello che sta vicino a te, che dite che è il bello, è veramente così?
1: Io?
0: Sì,
1: sono molto carino, sono
0: esatto.
1: Molto carino, mio mamma adesso...
0: E allora, tutti faranno questa domanda a te.
3: Fica tutto bene.
1: Oddio!
3: Fica tutto bene.
1: Oddio, oddio.
0: Se la domanda di riserva, approfondi.
1: Adesso, dipende.
0: Ah, dipende.
1: Dipende uno come la vede.
0: Che cosa?
1: Io la vedo dallo schermo del telefonino, quindi va benissimo.
0: Risoluzione?
1: Ah, ma sai quello che capita. Dal vivo.
0: Devo
1: un
0: dire,
1: po' di carenze.
0: Un po' di carenze, sì.
1: Dal vivo.
4: Fai schifo.
1: Ecco, sì. Dal vivo.
0: Ah, quindi
1: no.
0: Scusa, alla domanda.
3: Fica tutto bene.
0: Cosa
1: dipende, dipende.
3: Fica.
1: Che mi mette il malumore? Dipende.
0: A tra poco.
1: Chiamatemi.
5: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: cellulare, smartphone. Andiamo nelle vostre chat di WhatsApp.
1: Te lo vocalo, vocalo, vocalo, vocalo.
0: Anche se, socio, oggi la puntata è monotematica.
2: Monotematica?
0: Eh sì, perché noi uomini dobbiamo metterci entrambi. Non capiamo le donne.
2: No, è vero.
0: Non, è inutile che ci impegniamo. Allora, c'è una, per esempio, che dice:
3: fatto specie di esperimento biologico uscito male da Chernobyl. Non rispondi mai! Ti odio.
0: Beh. E qui stiamo calmi, qui tranquilli. Stiamo,
2: dai.
0: Allora, e io quando dico, per esempio, alla mia compagna, ma credo anche tu, sì, stai calma.
4: E non mi dire, per giunta mi dite stai calma. Io sono sempre calma. Forse non è chiara questa cosa. Io sono sempre, sempre calma. Sì, sì. Sei tu che mi fai arrabbiare. Sono sempre
0: li abbiamo tagliato perché partiva una serie di smoccoloni.
2: Vai.
0: Ma sai qual è la critica che ci muovono le nostre donne?
2: Vai, vai.
0: Che molte volte non ci prendiamo cura di loro, non sappiamo niente di loro.
5: Ma io dico, no, ma a te ti sembra normale che quando sei al lavoro non ti degni di scrivermi un messaggio, di farti sentire mezza volta come stai, come non stai? Io a casa qua da sola può succedere qualche incidente domestico, posso cadere dalle scale e tu manco sai niente perché non ti informi. Ecco perché allora o inizio a farti sentire di più o altrimenti mi vado a cercare qualche altra bella e la trovo.
4: E non mi dire, per giunta mi dice stai calma.
2: Allora, questo signore, questo ragazzo qua,
0: questo
2: che al lavoro
0: che non si interessa, ma io lo capisco. Cioè, ma piuttosto fagli gli straordinari.
2: Ma lui fa una vita di straordinario. È sempre al lavoro, ma ci credo.
0: Adesso capiamo e anzi, ti giustifichiamo.
2: Se tutti noi resisti.
3: Fatto specie di esperimento biologico uscito male da Chernobyl. Non rispondi mai. Ti odio.
6: Good morning, forever young.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte.

0: per oggi abbiamo dato.
1: Sì, nel senso che noi abbiamo messo il massimo del nostro impegno, ma se
0: adesso
2: mi ha tirato un po', oggi. Un po',
1: cioè, allora, facciamo una cosa. Io prometto, io domani proprio faccio giurin giurello che domani sarò meglio di oggi.
0: Bravo, mi piaci perché sei proprio convinto. No, ma te vai, vai, vai così.
1: Senti, ma il trattamento
0: ti è segno del convinto. Un giorno lo faccio.
1: Segno del convinto. Che lo mettiamo nell'oroscopo.
0: Io, Marchino, e convintone qua, vi salutiamo. Domani alle 6, massimo impegno, massima puntualità, tutto massimo. Senti, anche se si chiamava Marco. Abbiamo finito.
1: Bella questa.
0: Bella,
1: comunque sei. È sempre meglio il segno del convintone che del buone. Good morning, good
3: morning. Forever young. Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche. Dal 1981, Tantan Club, Wordy Rapping Good. Dal 1984.

Questi altri top 80 nella prossima ora, sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80.

0: ascoltato Optimal, The Goodbye e Stadio, Acqua e Sapone.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Russia-Ucraina. La guerra continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra vertice tra Zelensky e i principali leader europei, mentre si defilano gli Stati Uniti. Laura Supino.
2: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA.
1: I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine i morti negli ultimi giorni, compresi i due militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros, senza Sinner e Alcaraz, Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni, ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita. Alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
4: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
3: Dalle 15 sul Philippe Chatrier Cobolli parte sfavorito, ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate e anche sfruttate quando si presentano, e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante.
1: E per questa edizione è tutto, più tardi.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo a metà degli anni 80, nel mese di giugno del 1985. Un saluto a tutti quanti voi delle Procida, anche per questo oggi vi presenterò tre fantastiche canzoni che hanno segnato una delle estati più calienti di questi ultimi anni. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Michael Cretu. Il motivo è quello intitolato Samurai.

dalla Germania, un producer con tantissimi successi alle spalle. Uno di questi era proprio Samurai, che abbiamo incontrato alla posizione numero 3 della nostra Race Parade con Michael Cretu. Ma attenzione, perché in seconda posizione c'è uno degli idoli assoluti del sound anni 80. Lui è Denaro e la canzone si chiama Future Brain.

Tera Denaro con Future Brain a sbancare la posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Saliamo di un gradino più in alto per ascoltare la canzone regina della nostra classifica. È in vetta alla Hit Parade del mese di giugno del 1985 e si piazzano i Dead or Alive con la meravigliosa

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o set informativo su prima.it.

0: Nei prossimi 60 minuti le nostre puntine suoneranno.
1: Dal 1985, Freddie Mercury, Living on My Own. Dal 1983, Simple Minds, Someone Somewhere.

0: Mango, Bella d'estate, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al voto stamane dalle 7 i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. 6 capoluoghi interessati: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, tutti sotto i 15.000 abitanti ad eccezione di Quarto Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Due le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. Due delle vittime sono in gravi condizioni. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto invece Russell, secondo nel mondiale. La gara al via alle 15 ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
6: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20.
6: In versione extended full show.
5: Masterchef.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: Può assaggiare?
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Domenica 7 giugno 2026, 158esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Landolfo.
3: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.

0: Olé.
1: Chi è nato oggi?
2: Il 7 giugno 1958 a Minneapolis, Minnesota, nasce Prince Rogers Nelson, noto semplicemente come Prince, musicista e cantautore statunitense. Era un'icona della musica pop, funk e rock,

0: Le frasi del cinema.
1: Sulla sabbia dorata, in lontananza le onde che si infrangevano sulla battigia. Al jukebox, pazza idea di farti bravo, pazza idea di far l'amore con te.
2: Eri tenerissimo.
1: Sì, ti ricordi che bucio di quello che t'ho fatto? Buongiorno madre.
2: Buongiorno.

0: proverbio. Il mare calmo non rende bravo il marinaio.
1: Con questo sole e tutti potiamo buttare nell'acqua.
2: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Un ragazzo va a prendere la fidanzata a casa. Mentre escono, la mamma della fidanzata gli fa: oh, mi raccomando, non portarla più tardi di mezzanotte. Lui si gira e gli fa: se preoccupi, signore, tanto sino scopa gli ha riporto fra 10 minuti.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
6: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubiamo restituirli.

aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, Billy Joel, Uptown Girl. Del 1986, Status Quo, India.

0: Rock, hai ascoltato George Kranz, Din Dada e Bob Marley, Is This Love.
1: Crispy McBack con un McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: ragazzi. Felice weekend.
1: La radio Forever Young si chiama Ritmo 80. Io sono Marco Greco. Ciao, piacere. Se vi siete sintonizzati per la prima volta in... ma com'è possibile? Com'è possibile? Vuol dire che siete capitati sulla radio giusta e si parte subito con una sequenza di canzoni

Gaynor, questo inno alla resilienza. Mi piace sto termine che ormai è diventato uso comune e insomma I Will Survive è diventata una delle canzoni simbolo della disco music e anche dell'emancipazione femminile, se vogliamo. E a proposito di donne e di donne, come dire, incredibilmente generose, sto parlando di Jennifer Lopez. Ascoltiamo

0: all'inizio con Gloria Gaynor, poi Ivan Fossati, poi Jennifer Lopez e poi Sergio Caputo. Quindi se vuoi è una sfida tra donne americane e artisti italiani molto molto, come dire, apprezzati. E con questa canzone Italiani Mambo sicuramente dobbiamo salutarci. Grazie per aver collaborato in qualche modo alla stesura, sì, perché quando noi facciamo degli eventi con la radio e capiamo immediatamente quali canzoni sono ancora come dire, amate e apprezzate da voi. Quindi questo è anche merito vostro, questa playlist. Ci sentiamo alla prossima, un abbraccio, un saluto, ciao a tutti da Marco Greco.
1: Siamo solo noi,
2: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici,

0: 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1984, Daryl Hall and John Osa, Out of Touch. Dal 1987, Simply Red, I Won't Feel Bad. Dal 1989, Kylie Minogue, Never Too Late. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 in punto. Mix.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato 900, Moving On e Level 42, Children's Day.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer insieme a Macron e Merz riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise e sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Un saluto a tutti Forever Young, siete qui su Ritmo 80 e sta per cominciare un nuovo appuntamento con il Face to Face. Come sempre c'è Lele Procida a parlarvi di ben quattro canzoni a confronto. Beh, che ne dite, cominciamo subito con le prime due. Ad aprire il nostro appuntamento c'è un motivo del 1982 dei Boys Town Gang. E poi uno del 1967 del mitico Frankie Valli.
3: You're just too good to be true. Can't take my eyes.
2: Si parte subito quindi con i Boys Town Gang, che nel 1982 incontrano grande popolarità internazionale con un brano che è considerato unanimemente davvero un inno della disco music. Il motivo si chiama Can't Take My Eyes Off You.
1: Face to face.

0: puntata di Ottima Disco Music con Can't Take My Eyes Off You per i Boys Town Gang, ma andiamo indietro nel tempo, esattamente al 1967, quando Frankie Valli, proprio quello di Grease, incide la versione originale di questa canzone e ne vende subito 1 milione di copie. Erano bei tempi per la discografia, il titolo rimane sempre quello, Can't Take My Eyes Off You, nella versione di Frankie Valli.
1: You're just

ed era Frankie Valli con Can't Take My Eyes Off You nella versione originale, quella del 1967. Anche se a onor del vero abbiamo tante cover da ricordare, ad esempio quella di Gloria Gaynor, a torto ritenuta autrice del motivo originale, di Lauryn Hill per i Fugees, dei Muse e della nostra Mina. Il nostro Face to Face intanto prosegue qui su Ritmo Santa, la radio dei Forever Young, e sono subito pronto a farvi ascoltare un brano del 2001 dei Live Elements ed uno del 1991 di Belinda Carlisle. Nel 2001 il gruppo americano di DJ and producers dei Live Elements incise per l'etichetta house della Strictly Rhythm un brano intitolato Be Free.

Ed erano i Live Elements con Be Free, che per questo successone da discoteca pescarono a piene mani da una hit dell'ex star delle Go Go's, l'americana Belinda Carlisle, un brano uscito nel 1991 ed intitolato Live Your Life, Be Free.

0: sentirà Belinda Carlisle con Live Your Life Be Free, preceduta dalla versione dei Live Elements che si chiama semplicemente Be Free. E anche per quest'oggi è davvero tutto. Dall'elettrocita un saluto a tutti quanti voi e appuntamento qui su Retro 80 per il prossimo Face to Face. Ciao a tutti!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388-6576-123.
3: Email diretta at ritmo80.it.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: il ritmo italiano.
2: Funky qua 1996, J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1986.

0: ascolta ogni nota e lascia che sia a Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13.

0: ascoltato Belouise Sam, Imagination e Terence Strand Darby, Wishing Well.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In dub a Roma e Latina.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: altro pomeriggio, sempre sul ritmo 80, mi raccomando, perché è il momento di alzare su il volume, partono i ballatissimi.
1: Ballatissimi.
0: Buon pomeriggio a tutti, ovunque voi siate, qualsiasi tempo atmosferico ci sia dalle vostre parti, qualsiasi sia il vostro mood in questo momento, noi vi faremo sorridere e ballare, promesso. Sono Sabino Pastore, buon pomeriggio, Davide Ferrerini si occuperà di tutta la musica che ascolterete. Il primo disco che vi facciamo ascoltare oggi è di Todd Terry, si chiama Keep on Jumpin'.

0: Stop Me and People su Ritmo 80 Forever Young, il nostro pomeriggio che è bellissimo come sempre, me lo dico da solo, tanto mi confermate questa cosa spessissimo sui nostri social. Allora Technotronic, bel salto all'indietro, questa è storica, Pump Up the Jam.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is

Nel pomeriggio di Ritmo 80, se ci siete, vuol dire che avete fatto la scelta giusta e state ascoltando noi, che poi voglio dire, non siamo noi la cosa importante, la musica è quella che conta. Per esempio, questo è di The Beach Hotel, il titolo del progetto è abbastanza intraducibile, nel senso siamo in radio e ci capiscono. Il brano ovviamente è Do You Wanna Dance. Ma adesso sapete che facciamo? Vi facciamo ascoltare Turn Around, questi sono Fats and Small.

disco Sorriso in quell'estate, perché funzionava così: tu lo mettevi e la gente sorrideva. Il perché non ve lo so spiegare, perché si crea sempre questa magia con alcuni brani. Quello di Fargetta era uno di questi. L'abbiamo riascoltato oggi nel pomeriggio di Ritmo 80, ovviamente era Your Love.

Gli anni 90 sono passati da tempo, il sound si sente che è di quel periodo, perché negli studi evidentemente tutti quanti avevano le stesse tastiere, non si spiega altrimenti. Il disco è di Hard Drive, si chiama Deep Inside, adesso The Temperer featuring Maya. Questo è troppo famoso, si chiama Feel It.

Buon pomeriggio ancora una volta da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini. Noi siamo qua, voi siete dall'altra parte, ma ci accomuna la passione per la musica degli ultimi decenni e la ascoltiamo insieme. Noi ci siamo, voi spero ci siate per tutta l'ora, ogni giorno dalle 14 alle 15, qui su Ritmo 80. Questo era Ecstatic, Move Me Up. Adesso Neja, Restless.

0: Oggi chiudiamo in allegria con Dana Dawson e questa Three's Family, che tra l'altro il tema della famiglia nella musica da ballare americana c'è sempre stato. Adesso non faccio una lezioncina perché non è proprio il caso, però comunque quello che conta è che l'ultimo di oggi è davvero bello, allegro, simpatico, si chiama Three's Family di Dana Dawson e noi abbiamo finito qua anche oggi. Ci risentiamo domani sempre alle 14. Un buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini. Ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.

dal 1987. Freeze, I owe you. Dal 1980.

0: Flash, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Good morning, forever young.
0: Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo.

0: disco di ora. Visage, Fade to Grey, un disco di allora con i suoni di ora. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
1: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
1: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
1: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
6: Datura Club 90s.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Fergal Sharkey, A Good Heart. Dal 1989, Tears for Fears, So in the Seas of Love. Dal 1985 Sandra, in the

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Se vi ricordate che Paolo Bonolis era il conduttore di Bim Bum Bam, se La casa nella prateria era il vostro telefilm preferito e se avete passato pomeriggi interi a giocare ad Indovina chi, questo è il programma giusto per voi. Sono Tommy Venturini e tra poco arriva il primo momento nostalgia di oggi. Subito Johnny Hates Jets, Shattered Dreams.

Shattered Dreams per Johnny Hates Jets dal 1988. Siete su Ritmo 80 e adesso siamo pronti per sbloccarvi un bel po' di ricordi. Sì, perché alcune cose sono molto cambiate rispetto ad oggi. In passato, per esempio, uno degli oggetti più rubati era l'autoradio. E allora inventarono quello estraibile. Ve lo ricordate? Una pesante mattonella con il manico che dovevi estrarre e portare con te al bar o in discoteca. No, non era per niente comodo. E infatti la maggior parte delle persone lo nascondeva sotto il sedile, pensando che fosse il posto più sicuro. Meno male che poi qualche anno più tardi inventarono il più comodo frontalino estraibile. Per ascoltare la musica non esisteva Spotify, le playlist ce le creavamo da soli. Quasi tutte le radio avevano un programma di dediche richieste, bastava chiamare e attendere poi la nostra canzone. E quando lo speaker l'annunciava ti precipitavi per premere rec e per registrarla su cassetta.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
2: Sbatto dentro?
1: Ecco, sì, sì.
3: Oggi vi parlo di una serie televisiva degli anni Ottanta che ha avuto un grande successo. Protagonista era una bambina vestita di rosso che in realtà era un robot. Sto parlando di Super Vicky. La bambina viveva insieme alla famiglia Lawson, che era composta da John, il figlio Jamie e Ted, che era anche il creatore di questo robot, ma in realtà aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva, ma visto come parlava c'era da chiedersi come facessero a credergli.
2: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
4: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
2: Posso ballare e cantare mentre spolvere passo la lucidatrice.
3: Tra i tanti poteri di Super Vicky c'era il super apprendimento. La robottina sfogliava un libro in pochi secondi e riusciva a memorizzarlo. Aveva anche una presa elettrica sotto il braccio e anche un pannello di accesso sulla schiena. Quando era stanca dormiva all'interno di un armadio e poteva essere spenta con un tasto.
2: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
1: Grazie, Vicky.
4: Hai controllato se funziona?
1: No, non c'è bisogno. Guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina triparte.
5: Francesco, ma come ha fatto, papà?
1: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
4: 440?
3: La famiglia Lawson cercava di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati. Soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
4: Ah, ciao Harriet.
6: Salve, dov'è la luce dei miei occhi?
4: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
3: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza incredibile. Non piangeva, eppure quando era triste zampillava acqua come fosse una fontana. In quanto robot non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno di mille avventure. Alcune curiosità su Super Vicky. La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grande successo. Alla fine degli anni Ottanta esisteva un progetto per una sitcom spin-off di Super Vicky e dedicata ad un'altra bambina robot, Vanessa, la versione più cattiva di Vicky, apparsa anche in alcuni episodi del telefilm. Ma alla fine la serie non fu mai realizzata. La bambina robot più famosa degli anni Ottanta, Super Vicky, un telefilm cult di quel periodo. Siamo arrivati al termine.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato

Su Ritmo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1987, Madonna, Cause in a Commotion. Dal 1981.

0: dal 1983, Real Life, Send Me an Angel. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.
1: 80. Sono le 18 e un

0: Il Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ewans & Fisher, You Set My Heart on Fire and KC and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman.
1: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's.

0: presentato Alison Moyet, Love Resurrection e Alan Parsons Project, The Gold Bug.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Masterchef 90.
4: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
5: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nel weekend alle 20.
5: In versione extended full show.
6: Masterchef.

0: fare.
1: L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: attenti. In punto. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Checo, you ready?
2: Eh?
1: Daniel's here.
2: Ok.
3: Master Jack. Checco Curbasce e Daniel's Jack presentano
4: Master Jack.
3: Master Jack 90, l'enciclopedia della dance.
2: Benvenuti, questo è Master Jack. Va tutto bene?
5: Sei uno stronzone, sei pure ricchione.
2: Questo è Master Jack con Checca Curbascia. Parte un'altra puntata, staremo insieme un'oretta più o meno abbondante. Più o meno abbondante non significa un emerito cazzo di niente, però era bello anche dirlo. E soprattutto manderemo la musica più bella della decade, che ha rappresentato in molti di voi un vero e proprio attacco di tachicardia, perché ci impartiva anche a volte con dei pezzi da 175.000 bpm, ma poi c'era anche la parte downbeat. Noi in qualche modo ci, come dire, innaffiamo di questa musica.
6: Il pissing anni 90.
2: Noi sguazziamo fra un genere e l'altro, siamo piuttosto esperti a farlo. Perché? Perché tutto questo è sapientemente mixato dalle mani coperte di LED
4: del
2: nostro Daniel's Jack, che è colui il quale col suo spessore tecnico assoluto,
5: bravo,
2: anche questa volta mixerà tutti i brani che passeremo uno per uno in questo corteo musicale.
5: La Madonna.
2: Cominciamo con Charlie Door con Time Goes By, traccia molto bella che in qualche modo ha cavalcato, per così dire, tutte le everything but the girlate del periodo, nel senso che lo stile era molto simile. Charlie Door, Welcome Everybody, e questa è Time Goes By dal 95. Notare che ho detto all'inglese goes, come se fossi uno dei reali d'Inghilterra.
7: I don't understand what's going on here.

con Running in the Real Time, anzi Running in Real Time senza l'articolo, dal 96, rifacimento della traccia dei Passport del 1980.

scavare qua e là negli archivi, non la trova, non la trova, non la trova. Fammi un urlo ansia. E questa? Con una certa efficienza l'abbiamo messa subito. Il passport. Va bene, molto bella l'originale, la versione rifatta del 96. Ma andiamo avanti, andiamo, andiamo. Arriva lui, lui, David Morales, con uno dei pezzi che francamente è fra i miei preferiti, ma so perfettamente di rappresentare un'onda perpetua contraria alla maggior parte delle opinioni dei David Moralesiani, ok? C'è questo movimento politico-culturale hausettaro musicale, i David Moralesiani, che magari non l'hanno erano fra i pezzi più riusciti, no, comunque tutti DJ house di un certo peso non pensano che sia esattamente il pezzo più bello, forse perché è commerciale? Sì, e quindi io sono Tamarro? Sì, mai nascosto, è uno dei miei preferiti perché è molto musicale. How Would You Feel, dal 2004, David Morales.

0: bello, bello, bello, oh. Bello lo single che hanno messo su Black. Mi ricordo che mi faceva venire. Oh. Che andavo in toilette le pie. Oh. Blackwood con My Love For You. Immagini quanto love che ho avuto for you. E vabbè.
1: Porcaccio.
0: Era un grandissimo artista in quel periodo. Mi chiamavano Picazzi. Blackwood, My Love For You dal 97. Gruppo nato nel finire degli anni 80 dal produttore Tony Verde, che potrebbe sembrare uno che è nato nella musica neomelodica napoletana, ma invece faceva la musica danza insieme con Marascia, Alex Natale, Robert Armani e il nostro collega che salutiamo, ciao Sandro Murru. My Love For You dal 97, adesso arriva Activa. Cioè non ha a che vedere con il famoso yogurt che è l'Activia, tra l'altro, con I Try dal 95. Vorrei dirvi che mi ricordo esattamente quale titolo sia.
2: Faccio io?
0: Fallo tu.

0: Carol, complimenti per Under My Skin dal 96 e adesso arrivano i... Dimmi basta. Arrivano in Stretch and Burn con Mad Dog e questa è I'm Alive del 96. E fra le tracce che vanno in qualche modo ripercorse anche con un cantato del nostro Dennis Jack, ascoltiamolo mentre mi rifà Stretch and Burn.
1: Ma ricordo. Senta che adesso la metto così. Un attimo.
0: Sì, la mettila.

Prince con Call on Me del 2004. Bello, bella Call on Me. Perché è bella Call on Me? Perché nel video c'è la famosa palestra con le donne nude. Chiamami? No, chiamami. Vabbè, Eric Fries dal 2004, rifacimento di un pezzo che invece di Call on Me si chiamava Valerie. Ma vaffanculo. Dall'82 Steve Winwood. Ma la domanda è: secondo voi, e andate a vedervi il video su YouTube, uno con quella faccia da cazzo che mi canta Valerie così, sarà stato richiamato? Secondo me no. Secondo me Valerie si è fatto trovare con un bel

0: tanto per beccarsi questo momento qua, perché cosa facciamo? Sgamiamo la versione moderna di un pezzo che ha funzionato molto, che in questo caso ha funzionato veramente tanto.
1: Va bene, dai.
0: Ascoltiamolo, Kenyo Silva con Children dal 2016.
2: Masterchef 90
3: Presents Remix Today.

0: rifacimento dell'originale, originale con la rubber di Robert Miles dal 94-95, non mi ricordo mai se sia un anno o l'altro.
1: Fine 95, funzionato nel 96.
0: Cos'è che ho detto io? 94 su 95? Vabbè, 95 su 96, pezzo icona della musica dance nel filone Dream Progressive, ma poi è stata sdoganata, insomma, come pezzo radio per eccellenza, ballata anche dai bambini. Rifatta da Kenyu Silva nel 2016, scusate Children, e nel remix today di questo Masterchef 90. E è arrivato il momento di concederci una promo pausa, poi dopo torniamo con uno dei miei artisti preferiti, laddove la parola artista è a dir poco sprecata. Prendete un nano di origine brasiliana messo in un frigorifero piccolo, perché ci sta, e tiratelo fuori dopo 30 anni, cosa mi viene fuori? Torniamo dopo con W Run to Me dal 94. Se proprio non volete cambiare radio,
2: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.

preferito degli anni 90 con Run to Me. Qualcuno di voi forse avrà visto un live di Dancing with an Angel fatto in una spiaggia tipo Rimini Riccione, che nella metà degli anni 90 erano puntualmente destinate in quanto location per i live della musica dance, e c'era W con la singer e poi un duo di ballerini con cui a un certo punto ha anche deciso di andare a tempo. A tempo di che cosa? A tempo di sto c***o, perché ci sono i ballerini che ballano a tempo e lui che invece, peccato non possiate vedermi, secondo me qualche pomodorazzo gli hanno anche lanciato, soltanto che non l'hanno preso perché è talmente basso che devi lanciare all'altezza del pisolo di Dennis Jack per beccare in testa W. Però mi piace, mi piace. Ma andiamo avanti a questo punto con DJ Dado featuring Michelle Weeks. Hanno fatto una bellissima traccia, talmente bella. A proposito di filone del quale abbiamo parlato, quello Dream Progressive, che è stato insomma capeggiato dai vari Robert Miles e per l'appunto anche DJ Dado, ad un certo punto il Dado mi si è tratto un attimo. Ad un certo punto il Dado cosa mi ha fatto? Mi ha messo un cantato per trasformare la Dream Progressive in Dream Pop Dance Progressive, se vogliamo, e quindi è venuta fuori una cosa molto bella che le radio nel periodo hanno passato tantissimo ed è rimasto un evergreen. DJ Dado featuring Michelle Weeks, Forever dal 99, Mixer, DJ Jack Mixer. Ok.

0: fotografa professionista oltre che cantautrice, magari anche molto brava. So che faceva a gala con le amiche per prima.
1: Oggi ho queste battute dentro.
2: Altissimo livello.
1: Charlie del...
2: Umorismo allo stato.
1: Inglese, umorismo inglese. Come le robe che sto vedendo su Netflix. Come...
0: Gala con Charlie dal 98, adesso arriva Ellie con Two Times. Canta anche tu.
3: Ciao!

0: schön, che salutiamo. Hallo Bibi, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ich möchte dir besuchen.
1: Besuchen?
0: Nicht besuchen, nel senso di... Ich möchte kommen, dir zu besuchen. Vorrei venirti a trovare, perché so che è una nostra amica, la nostra ascoltatrice, per cui vorrei anche andarla a trovare. Poi, bella bionda, bella tedesca, una bella birretta, ubriachi sulla spiaggia, bello, mi ci immagino già. Canzone che ha funzionato, anche il video era molto molto apprezzato, perché poi lei era molto molto... Sto calmo, tranquillo e sereno, molto bella ed è assolutamente anche apprezzabile ai giorni nostri, perché si è mantenuta in uno stato assolutamente chiaro ed evidente, ok? Da capo. Bibi Shalgo Uma Baby nella DJ Dado Mix dal 99, adesso arriva KK. Che cazzo, non può chiamarsi così. KK con Talking About, parlando di cosa? Del vostro nome, il nome di merda, cari.

0: No. Magari è inginocchiata.
1: No.
0: Vabbè. Dopo aver ascoltato King con Strange Love, è arrivato il momento del famosissimo. Famoso perché c'è questo accavallamento di pezzi, queste sovrapposizioni, un mashup, uno che canta sull'altro, queste orge musicali dance proposte dal nostro Dennis Jack con il mashup di chi? Dillo! Dennis Jack mashup su Masterchef 90.
2: Masterchef 90 presents the Mega Mashup of the Week.

0: abbiamo deciso di mettere un premio, lo facciamo tutte le volte, lo facciamo anche questa volta in palio a chiunque dovesse aver indovinato i pezzi che adesso disannuncerò e che abbiamo ascoltato nel nostro mashup di Dennis Jack. E cosa mettiamo in palio questa volta? Cosa mettiamo in palio? Di solito ci sveniamo e mettiamo a disposizione cose molto importanti, io soprattutto contesti nei quali potervi esprimere liberamente, come la cena con Dennis Jack con la maschera addosso. E quindi immaginate, yeah! Vabbè, cosa potremmo dare? Vabbè, il balsamo che usa Dennis Jack, che potrebbe anche essere pericoloso, perché dopo un po' di tempo mi è venuto fuori il capello a tenda quasi completamente sparito sulla parte frontale. Abbiamo ascoltato Robert Miles con One and One, Freddie Mercury con On My Own,
1: Living,
0: vabbè, senza Living, Africa Bambaataa con Just Get Up and Dance, Byron Stingley con Get Up Everybody, Fatboy Slim con Right Here Right Now e poi Wings con Don't Laugh. E nel mashup di oggi, mixato, super mixato, super mashupato dal nostro Dennis Jack. Finisce anche questa puntata di Masterchef, grazie a Dennis Jack, saluta. Grazie a tutti da Cieco Corvace, state sulla nostra fanpage, mi raccomando, state lì, ci state, guardatela, non fate un cazzo, no, interagite con la nostra pagina Masterchef 90 e scriveteci se volete info dove, rispetto a dove siamo in tour, in giro per l'Italia. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Ciao, ciao, ciao.
2: Masterchef 90.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

Yeah!

0: Il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console. Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: su Radio Ritmo 80. Si Disco Mix.
1: Disco Mix.
0: Sui piatti i 12 pollici di
1: Davide Ferrarini.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: Rocco Mix torna domani alle 9 di sera su Radio Ritmo 80. Kit, apri Ritmo 80 subito, Michael. Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
1: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
0: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
1: Ci puoi giurare.
2: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. I'm glad you came to be. Nel 1900

1995 viene creata la prima interfaccia del sito internet Yahoo. Il motore di ricerca inizialmente serviva solo per individuare i risultati presenti nella propria directory. Lo stesso anno, il progetto Fire Island, formato da Pete Heller e Terry Farley con il featuring di Mark Anthony,

in continua evoluzione. La musica house aveva ormai preso pieno possesso dei club di tutto il mondo e People Hold On dei Cold Cut era una delle tracce più suonate, destinata già da allora a diventare un classico di tutti i tempi, grazie anche alla fantastica voce di Lisa Stansfield, che con questo disco viene conosciuta in tutto il mondo. Questo cambio di sound era evidente anche in Italia, dove si formarono veri team di produzione legati alla musica house, come gli FBI Project, che nel 1990 fu

Freedom remixano il singolo dell'anno precedente dell'intramontabile Gloria Gaynor. First Be a Woman inizialmente viene suonata con diffidenza, ma in breve tempo diventa indispensabile nelle borse dei vinili dei DJ di tutto il mondo. Un anno prima, mentre la Russia rende ufficiale l'indipendenza dall'Unione Sovietica, Stonebridge, con Nick Nice, produce un remix garage di Do It For Love, del progetto Subterranea, con il featuring di Uncle.

0: Risalenti al 1989, anno in cui il cantante hip hop di Dallas, The Doc, pubblica la fantastica Portrait of a Masterpiece, prodotta da Dr. Dre. La versione che abbiamo appena ascoltato, la CJCD di Ritmix, contiene un campione di You Can't Hide From Yourself, una traccia di Tandy Pendergrass del 1977. Lo stesso anno, The Doc verrà coinvolto in un incidente stradale che danneggerà irrimediabilmente le sue corde vocali. Negli anni a venire collaborerà con altri artisti come scrittore e produttore, fino al 1995, quando grazie alla terapia riconquisterà parte della sua voce, che gli permetterà di produrre il suo secondo album da solista. Basilda! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
2: Additivo segreto.
1: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.
0: Basilda. Io sono Basilda. La voce della house. Suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1993, sulla CBS, debutta il Late Show con David Letterman, vincitore di numerosi Emmy Award. Lo stesso anno in Italia, i Gesto Funk pubblicano il loro secondo esperimento, fra sound funky e ritmiche moderne per il periodo. Il singolo si intitola Say It.

1991, dopo il successo internazionale di Gypsy Woman, la cantante statunitense Crystal Waters pubblica Making Happy, in collaborazione con Steve Seal Carley, che firma la versione più suonata nelle piste house. Un anno prima, mentre a Berlino viene rimosso il Checkpoint Charlie, ovvero l'unico valico di frontiera all'interno della città ai tempi del muro, Guru Josh pubblica il follow-up della famosissima Infinity. Questa è Who's Low? Is It Anyway?

anno in cui il duo statunitense degli Inner City, di Kevin Sanderson e Peris Gray, pubblica uno dei suoi più grandi successi. Big Fun raggiungerà la vetta della US Dance Chart e traccerà un percorso in discesa per il loro personalissimo stile, tra la techno e la pop music. Qualche anno dopo, nel 1993, mentre viene caricata su un FTP la primissima versione del famoso videogioco Doom, esce un disco con un giro di basso molto furbo. È Fluxland, progetto del DJ e producer tedesco Ramon Rolfs.

solo app dello stipenda Don't You Want Me. La traccia viene accolta molto bene in UK, anche se non riscuote lo stesso successo della precedente. In ogni caso, è sicuramente un disco da avere in collezione se si ama il genere house elettronico. Nel 1991 parte il servizio di telefonia commerciale GSM, per mano dell'operatore tedesco Mannesmann. Lo stesso anno David Morales remixa una traccia del 1989 del gruppo Two in a Room, la bellissima